0: fatto cari si sono. Reggaeton, ragagon, ragamuffin. Reggaeton, ragagon, ragamuffin. Reggaeton, ragagon, ragamuffin. Reggaeton, ragagon, ragamuffin.
1: È preciso coragem. Nova Rio Negro FM, a rádio que toca o teu som.
2: 3:41.